0: arrivo palà, mi piace la mia piace mamma, a mai amagato la trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Un papà è prego palà, mi piace la mia piace mamma, a mai amagato la trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Sa mamma è prego palà,
1: ma tata è prego palà.